Ho visto questa tipa al pub e mi piaceva un sacco. Gli ho chiesto il numero ma ora abbiamo avuto un distacco. Ora ho perso il contatto con la strada, ho fatto un patto. Non innamorarti.

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa un membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

una bambina di strada, senza padre né una mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimbe i primi passi.

La verità non sta in un sonno, ma in tanti sogni. Quando siamo arrivati lì, l'abbiamo trovata. Pesava tanto. Ma in realtà non pesava. Perché lei voleva restare lì.

l'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro l'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.